0: Ma è finita,
1: no, ma è finita,
0: ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è fin